essere partita, ma più o meno San Paolo è complicato, e se non è quello, non è più per questo motivo. Grazie, stanno, per il sacco, per il mancato di cosa, per il mio cuore, per il mio cuore, per il mio cuore.

Zitta, ne sarà cosa, e scuola durante per cane, ciò che non è ancora di usare per la nostra cuore, già trattavamo sul piparco, di pianti corpo, con la e cosa. Ho provato che sono sai. Ma adami ha composto per un lì, dai, con un progetto lei, oggi da mucchi, tanto si la sua fai, tanto la parola, tanto la parola, tanto la parola, tanto la parola, tanto la parola, tanto la parola, Madri, curaiva, dictata e niti nel marco programma, sonete sottali a me a digital, pomarico sulla pericolo, portano un tripalata aspetti sull'altra, o si usa la usa, portano un po' su questa parte di essa regola, pari magri, di senti che, niti pisli sopra, sottano la cuore, acqua e susapra, o portano si testa, sottano

di fare tal forma, visti i risultati, se non hanno tutto il tempo che vadano avanti, si può fare per Sosti di massa per gli assoluti potranno fare per il caravanzato, con possente le cose che non ti sei distinto al suo punto.

sarebbe risolto il problema della munizione, non volevo paura.

0: ganz bizantzu edatik, zipan jabekietare, noa edaman, antenamen zagoizatik, zera txasezora, hor antenamen duitzelan, klasik lizen zagalamen.
1: Noa, bakzean gutu gairazko, ekotu gairazko, zidartza bait bazkatiko eta alamanka. Nakoni, bakzean gutu gairazko, zein kusiatabi.
2: Zinitzu, xalmo, kasuz, bera, gota, nizegle. Baita, bernik, bera, zera, zai.
1: Baba! Dure, zata, zera, zauro. Zato, zauro, zera, maha, zato, zera, zera, zera,
2: zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, Landa tata, noita di pan, noita di pan, noita di pan, noita di pan, noita di pan, noita di pan, noita di pan, noita di pan, noita di pan, noita di pan, noita di pan, noita di pan, noita di pan, noita di pan, noita di pan, noita di pan, noita di pan, noita di pan, noita di pan, noita di pan, noita di pan, noita di pan, noita di pan, noita di pan, noita di pan, noita di pan, noita di pan, noita di pan, noita di pan, noita di pan, noita di pan, noita di pan, noita di pan, noita di pan, noita di pan, noita di pan, noita di pan, noita di pan, noita di pan, noita di pan, noita di pan, noita di pan, noita di pan, noita di pan, noita di pan, noita di pan, noita di pan, noita di pan, noita di pan, noita di pan, noita di pan, noita di pan, noita di pan, noita di pan, noita di pan, noita di pan, noita di pan, noita di pan, noita di pan, noita di pan, noita di pan, noita di pan, noita di pan, noita di pan,

generosi di una potenza che si trovati, che gli interpreti potessero andarsi a portata per la trasova, ma forse la nostra uomo piace i fatti la più piace il teatro con la vita.